0: Radio The Rock 95.1.
1: Attenzione! Ahora viene Trueno!
2: GGG! Che passa a fa? Che passa a me, sento un